0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Report.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, appuntamento con le notizie della Sicilia, edizione di venerdì 15 maggio. In apertura flop differenziata, termovalorizzatori insufficienti, così la Sicilia non si libererà di export e discariche. Gli impianti di Palermo e Catania progettati dalla regione potrebbero gestire fino a 600.000 tonnellate annue, ma con una raccolta inchiodata al 55,5% resterebbe comunque un residuo di almeno 350.000 tonnellate. Rimaniamo sempre in tema. Tari alle stelle, nell'isola cresce del 3,1%, tanto per intenderci parliamo della tassa sulla nettezza urbana. A Catania si paga anche più di 600 euro. I report di Federconsumatori traccia la mappa dei rincari, mentre la raccolta differenziata resta critica su base provinciale e comunale. A Palermo il 17,3%. C'è un circolo vizioso tanto semplice quanto fatale. La quantità di rifiuti prodotta da ogni nucleo familiare resta di anno in anno elevata, lievita l'importo dei tributi legati ai costi di gestione, ma la filiera dell'eliminazione del riciclo non migliora. E così i siciliani pagano cifre esorbitanti, in certi casi anche superiori ai 600 euro all'anno, per un servizio che non funziona come dovrebbe. E adesso una bella notizia che riguarda una persona che molto ben conosciamo in Sicilia. A San Giuseppe Jato, l'ex questore Renato Cortese diventerà cittadino onorario. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Siviglia, dal palco del Politiama durante il Festival della Legalità e della Gioia. L'ex dirigente dello SCO è tra gli autori di una serie di catture eccellenti come quella dei boss Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano. Cambiamo argomento. Siamo in provincia di Catania, Trecastagni, blitz durante la festa di Sant'Alfio, sequestrati oltre 2.000 capi da abbigliamento. L'esito dei controlli nei confronti di commercianti ambulanti a Trecastagni in occasione del tradizionale mercato organizzato per la festa. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito due diversi interventi di controllo, sequestrando oltre 3.200 capi e accessori di abbigliamento. A Messina, discariche abusive e traffico illecito di rifiuti, arrestati due fratelli, interdittiva per un imprenditore. L'operazione è stata eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia di Messina contro presunti traffici illeciti nel settore edilizio dello smaltimento dei rifiuti. Macabra scoperta a Cefalù, uomo trovato morto in casa dopo giorni. La vittima è un cefaludese di 71 anni, Giuseppe Longo. I vigili del fuoco hanno raggiunto via Spinuzza per un soccorso a persona, ma all'interno dell'appartamento c'era il suo corpo già in stato di decomposizione. La moglie, che potrebbe essere rimasta per ore a vegliare la salma, è stata portata al Giglio per accertamenti, disposta all'autopsia. Concludiamo con gli eventi in Sicilia, focus su Milazzo. È il momento di Milazzo Cult Festival. Apre padre Enzo Fortunato al Carmine, dal 15 maggio al 15 luglio. La rassegna culturale che torna nell'atrio del Carmine di Milazzo. L'appuntamento inaugurale fissato per oggi. Si apre un cartellone che accompagnerà la città fino a luglio per il Festival Mamertino e un avvio coerente con la sua identità. Affidare la prima serata a una figura capace di muoversi tra spiritualità, divulgazione e confronto pubblico. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 15 maggio dedicata all'informazione della Sicilia. L'appuntamento con il prossimo notiziario radio è sempre da questa radio. Rimanete con noi, buona prosecuzione con la nostra programmazione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì, con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzì.
2: Bentornati alle previsioni meteo, oggi venerdì 15 maggio in studio Filippo Virzì. Nonostante la pressione sia in diminuzione sulla regione, in questa giornata non ci saranno precipitazioni degne di nota. Temperature massime comprese tra 20 e 26 gradi, valori notturni, leggera diminuzione, il cielo oggi sarà spesso nuvoloso. Procediamo con la lettura delle singole province della Sicilia, sono esattamente 9, apriamo con Agrigento, tempo nubi sparse, minima 14, massima 22, Caltanissetta nubi sparse, minima 11, massima 21, Catania nubi sparse minima 16, massima 23, Enna nubi sparse minima 10, massima 19, Messina nubi sparse minima 15, massima 22, Palermo nubi sparse minima 17, massima 26, Ragusa nubi sparse minima 13, massima 21, Siracusa nubi sparse minima 17, massima 24 ed infine Trapani tempo poco nuvoloso minima 17, massima 23. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi venerdì 15 maggio relative alle 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzi grazie per l'ascolto e buona prosecuzione con la nostra programmazione del pre-weekend. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
3: Meteo Sicilia a cura di Filippo Virzi.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Radio Reporter, il bello della musica.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
10: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
11: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
12: Radio Reporter.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo è presentato da
2: Filippo Virzì.
3: Cari amiche e cari amici, appuntamento con l'oroscopo del giorno di oggi, venerdì 15 maggio, a cura di Filippo Virzì. Le previsioni del giorno, segno per segno. In apertura facciamo però una piccola panoramica. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, certamente il destino è dalla vostra parte. Le cose gireranno a vostro favore e vi lasceranno sereni, felici, soddisfatti. Bravi, deliziosi programmi della serata. Se appartenete all'Ariete, alla Bilancia e ai Pesci, passate direttamente all'azione senza indugiare in dubbi o perplessità. In questo momento riuscite a trasformare in oro tutto quello che toccate. Se appartenete al Leone, allo Scorpione, all'Acquario, ricordatevi che non tutti seguono i vostri criteri di vita, non tutti condividono i vostri principi e valori. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, oggi lavorerete molto bene. Toro, nonostante il colpo basso, andate avanti. Gemelli, avete una particolare intuizione quest'oggi. Cancro, vantaggi all'orizzonte. Leone, siete in un mondo fantastico quest'oggi, ma immutevole. Vergine, giornata ricca di opportunità. Bilancia, attenzione alle interferenze. Scorpione, potreste litigare con il vostro partner. Sagittario, oggi è una giornata particolarmente ricca di successi. Capricorno, giornata fortunata. Acquario, giornata decisamente mediocre. Pesci, venerdì all'insegna della produttività. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi, venerdì 15 maggio, a cura di Filippo Virzì, che vi augura una fantastica giornata. A risentirci.
1: L'oroscopo è presentato da
2: Filippo Virzì.
4: Italia Airplay con Filippo Virzì. Il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
5: Due minuti, un libro.
6: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni, la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte

0: sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
4: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
5: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
6: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Si dice che dia la possibilità di cambiare qualcosa del passato.
7: Per anni ho cercato indizi che potessero rivelare la posizione della marmotta.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Troverò io la marmotta.
11: Sei la migliore!
12: Ben fatto, capo!
10: E non chiamatemi capo.
11: Sì, capo!
8: Al mio segnale, scatenate il gas!
13: Ditemi quando finisce!
14: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio al cinema.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
16: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
17: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
18: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express fa la differenza.
19: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
20: Parcheggio custodito e gratuito.
1: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
21: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
22: UGL, mare e porto.

0: porti è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL Mare e Porti. Tutela, ascolto, rappresentanza. La nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
2: Radio Reporter.
3: Non ti puoi sbagliare.
2: La musica più bella. Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del notiziario radio regionale in redazione Filippo Virzi, edizione di venerdì 15 maggio. In apertura, più fede nella Chiesa che nei partiti politici. Che fine fanno in Sicilia i fondi di 1,8 per mille? Nell'isola boom di quote IRPEF devolute alle confessioni religiose, sono 10 volte di più rispetto a quelle per la politica, dal restauro dei monumenti al sostentamento dei sacerdoti, dal lavoro agli aiuti alimentari. Ecco come sono stati utilizzati 73 milioni di euro assegnati alle diocesi. Crescono anche le risorse per gli altri culti. È il caso delle ADI. Morale della favola: si crede molto più in Dio che nella politica, soprattutto se si tratta di devolvere una quuota dei propri redditi. Procediamo con la politica. Maggioranza battuta all'ARS, stop agli aumenti agli amministratori delle ex province e via libera ai 30 milioni contro il caro carburanti. Approvati anche i fondi contro la violenza di genere, cassate le norme bacchettate dal TAR nel settore turistico riguardanti B&B, affittacamere, piccole strutture ricettive. Ponte sullo Stretto, avvio dei lavori dopo l'estate, ecco il nuovo consiglio d'amministrazione della società. Dopo la pubblicazione del decreto commissari, il vice premier Matteo Salvini partecipa alla riunione del nuovo consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina. Incarichi al CEFPAS, una commissione regionale indagherà sui 75 contratti co-co-co sottoscritti in 10 giorni. Una commissione regionale istituita dall'assessore per la salute dovrà fare chiarezza sugli incarichi conferiti al CEFPAS. Cambiamo argomento. Omicidio al CEP. Eseguita l'autopsia sul corpo di Barrile, la salma restituita alla famiglia per i funerali. È stata eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Placido Barrile, il 34enne, ucciso con almeno 5 colpi di arma da fuoco dentro una Smart. 100 uomini e donne in campo allo Zen a Palermo tra perquisizioni e posti di blocco. Lo Zen è stato nelle ore passate teatro di una massiccia operazione interforze volta a ripristinare la legalità e contrastare la criminalità diffusa. In auto dalla Calabria diretti verso Catania con quasi 28 kg tra cocaina e hashish. In manette un uomo di 35 anni e una donna di 29 anni, partiti da oltre lo stretto. I due sono stati intercettati nei pressi del casello di San Gregorio di Catania dagli agenti della squadra mobile. Colpo fallito, marmotta difettosa, innescano la miccia ma non esplode, fallisce dunque il colpo alle poste di via Canfora a Catania. Un comando composto da 4 persone con il volto coperto è entrato in azione davanti alla filiale al civico 78 prendendo di mira lo sportello automatico ATM. Concludiamo con la parte dedicata allo spettacolo e agli eventi. Vi segnalo una preview. Sabato 23 maggio a Capaci, piazza Matrice, Inside Out, Pink Floyd, Laser Show. A Capaci il concerto omaggio ai grandi Pink Floyd. Lo show è affidato all'Inside Out Pink Floyd Tribute Show in una data che coincide con il 34esimo anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone. Non è un dettaglio secondario, il luogo e il giorno danno alla serata un peso civile che va oltre il semplice tributo rock. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di oggi venerdì 15 maggio con Filippo Virzi. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Answer me.
1: Sono le 9.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, appuntamento con le notizie della Sicilia, edizione di venerdì 15 maggio. In apertura flop differenziata, termovalorizzatori insufficienti, così la Sicilia non si libererà di export e discariche. Gli impianti di Palermo e Catania progettati dalla regione potrebbero gestire fino a 600.000 tonnellate annue, ma con una raccolta inchiodata al 55,5% resterebbe comunque un residuo di almeno 350.000 tonnellate. Rimaniamo sempre in tema. Tari alle stelle, nell'isola cresce del 3,1%. Tanto per intenderci, parliamo della tassa sulla nettezza urbana. A Catania si paga anche più di 600 euro. Il report di Federconsumatori traccia la mappa dei rincari, mentre la raccolta differenziata resta critica su base provinciale e comunale. A Palermo il 17,3%. C'è un circolo vizioso tanto semplice quanto fatale. La quantità di rifiuti prodotta da ogni nucleo familiare resta di anno in anno elevata. Lievita l'importo dei tributi legati ai costi di gestione, ma la filiera dell'eliminazione del riciclo non migliora. E così i siciliani pagano cifre esorbitanti, in certi casi anche superiori ai 600 euro all'anno, per un servizio che non funziona come dovrebbe. E adesso una bella notizia che riguarda una persona che molto ben conosciamo in Sicilia, San Giuseppe Jato. L'ex questore Renato Cortese diventerà cittadino onorario. A denunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Siviglia dal palco del Politiama durante il Festival della Legalità e della Gioia. L'ex dirigente dell'OSCO è tra gli autori di una serie di catture eccellenti come quella dei boss Leoluca Vagarella, Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano. Cambiamo argomento. Siamo in provincia di Catania, Trecastagni, blitz durante la festa di Sant'Alfio, sequestrati oltre 2.000 capi da abbigliamento. L'esito dei controlli nei confronti di commercianti ambulanti a Trecastagni in occasione del tradizionale mercato organizzato per la festa. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito due diversi interventi di controllo, sequestrando oltre 3.200 capi e accessori di abbigliamento. A Messina, discariche abusive e traffico illecito di rifiuti, arrestati due fratelli, interdittiva per un imprenditore. L'operazione è stata eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia di Messina contro presunti traffici illeciti nel settore edilizio dello smaltimento dei rifiuti. Macabra scoperta a Cefalù, uomo trovato morto in casa dopo giorni. La vittima è un cefaludese di 71 anni, Giuseppe Longo. I vigili del fuoco hanno raggiunto via Spinuzza per un soccorso a persona, ma all'interno dell'appartamento c'era il suo corpo già in stato di decomposizione. La moglie, che potrebbe essere rimasta per ore a vegliare la salma, è stata portata al Giglio per accertamenti, disposta all'autopsia. Concludiamo con gli eventi in Sicilia, focus su Milazzo. È il momento di Milazzo Cult Festival. Apre padre Enzo Fortunato al Carmine. Dal 15 maggio al 15 luglio. La rassegna culturale che torna nell'atrio del Carmine di Milazzo. L'appuntamento inaugurale fissato per oggi. Si apre un cartellone che accompagnerà la città fino a luglio per il Festival Mamertino e un avvio coerente con la sua identità. Affidare la prima serata a una figura capace di muoversi tra spiritualità, divulgazione e confronto pubblico. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 15 maggio dedicata all'informazione della Sicilia. L'appuntamento con il prossimo notiziario radio è sempre da questa radio. Rimanete con noi, buona prosecuzione con la nostra programmazione. Linea alla regia.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa
0: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, appuntamento con le notizie della Sicilia, edizione di venerdì 15 maggio. In apertura flop differenziata, termovalorizzatori insufficienti, così la Sicilia non si libererà di export e discariche. Gli impianti di Palermo e Catania progettati dalla regione potrebbero gestire fino a 600.000 tonnellate annue, ma con una raccolta inchiodata al 55,5% resterebbe comunque un residuo di almeno 350.000 tonnellate. Rimaniamo sempre in tema, Tari alle stelle, nell'isola cresce del 3,1%, tanto per intenderci parliamo della tassa sulla nettezza urbana. A Catania si paga anche più di 600 euro. Il report di Federconsumatori traccia la mappa dei rincari, mentre la raccolta differenziata resta critica su base provinciale e comunale. A Palermo il 17,3%, c'è un circolo vizioso tanto semplice quanto fatale. La quantità di rifiuti prodotta da ogni nucleo familiare resta di anno in anno elevata, lievita l'importo dei tributi legati ai costi di gestione, ma la filiera dell'eliminazione del riciclo non migliora. E così i siciliani pagano cifre esorbitanti, in certi casi anche superiori ai 600 euro all'anno, per un servizio che non funziona come dovrebbe. E adesso una bella notizia che riguarda una persona che molto ben conosciamo in Sicilia. A San Giuseppe Jato, l'ex questore Renato Cortese diventerà cittadino onorario. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Siviglia, dal palco del Politiama durante il Festival della Legalità e della Gioia. L'ex dirigente dello SCO è tra gli autori di una serie di catture eccellenti come quella dei boss Leoluca Vagarella, Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano. Cambiamo argomento. Siamo in provincia di Catania, Trecastagni, blitz durante la festa di Sant'Alfio, sequestrati oltre 2.000 capi da abbigliamento. L'esito dei controlli nei confronti di commercianti ambulanti a Trecastagni in occasione del tradizionale mercato organizzato per la festa. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito due diversi interventi di controllo, sequestrando oltre 3.200 capi e accessori di abbigliamento. A Messina, discariche abusive e traffico illecito di rifiuti, arrestati due fratelli, interdittiva per un imprenditore. L'operazione è stata eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia di Messina contro presunti traffici illeciti nel settore edilizio dello smaltimento dei rifiuti. Macabra scoperta a Cefalù, uomo trovato morto in casa dopo giorni. La vittima è un cefaludese di 71 anni, Giuseppe Longo. I vigili del fuoco hanno raggiunto via Spinuzza per un soccorso a persona, ma all'interno dell'appartamento c'era il suo corpo già in stato di decomposizione. La moglie, che potrebbe essere rimasta per ore a vegliare la salma, è stata portata al Giglio per accertamenti, disposta all'autopsia. Concludiamo con gli eventi in Sicilia, focus su Milazzo. È il momento di Milazzo Cult Festival. Apre padre Enzo Fortunato al Carmine, dal 15 maggio al 15 luglio. La rassegna culturale che torna nell'atrio del Carmine di Milazzo. L'appuntamento inaugurale fissato per oggi. Si apre un cartellone che accompagnerà la città fino a luglio per il Festival Mamertino e un avvio coerente con la sua identità. Affidare la prima serata a una figura capace di muoversi tra spiritualità, divulgazione e confronto pubblico. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 15 maggio dedicata all'informazione della Sicilia. L'appuntamento con il prossimo notiziario radio è sempre da questa radio. Rimanete con noi, buona prosecuzione con la nostra programmazione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
17: Il gelataio!
16: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1900.
6: 77. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
19: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
20: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Due minuti, un libro.
1: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni e la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la Prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione, Binaghi, aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
3: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
2: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
4: Io ho la sensazione il lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
2: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20, il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
5: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30. Ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
2: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il Daspo Urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre nell'amichevole di Biella hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti. Tutela, ascolto, rappresentanza. La nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
10: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
12: Radio Reporter. Oh yeah.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
17: Il gelataio!
16: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
18: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui. Radio
1: Reporter. E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
2: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.

0: Va ora in onda Italia Airplay, ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia Airplay.
1: Posizione numero 10.
2: Italia Airplay, a cura di Filippo Virzì.

0: me.
1: Posizione numero 8.
2: Italia Airplay con Filippo Virzì. Il venerdì alle ore 13.30 la classifica dei brani più trasmessi su Radio Report.

0: posizione numero 1.
1: Italia Airplay, la classifica di Filippo Virzì, in onda ogni venerdì dalle ore 13:30, solo su Radio Reporter.

0: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
1: Sono le 14:02.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Da un'applicazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale alla ricerca sui materiali potrebbero scaturire dei risultati importanti per il futuro del pianeta, ad affermarle un gruppo di ricerca del Karlsruhe Institute of Technology in Germania. Gli esperti hanno messo a punto uno speciale algoritmo che ha individuato nella perovskite un minerale costituito da titanato di calcio, una valida alternativa al silicio che viene impiegato nella produzione dei tradizionali pannelli solari. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: suonate con noi.
1: Musica scelta da Enzo Marchesi.
2: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la Prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione, Binaghi, aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
3: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
2: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
4: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
2: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B, stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
5: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30. Ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
2: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il Daspor Urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre, nell'amichevole di Biella, hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Musica proposta da Enzo Marchese.
17: Radio Report. Oh, yeah.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
3: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali. Dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione, recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
2: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
17: Il gelataio!
16: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
18: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini. In un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.
21: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
22: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
23: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
3: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali. Dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione, recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
2: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino, l'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
4: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni e la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
10: Musica scelta da Enzo Marchese.
11: Report.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: Sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione Binaghi aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
3: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
2: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
4: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
2: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B, stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
5: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30. Ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
2: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il Daspor Urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre, nell'amichevole di Biella, hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
15: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non

insultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho né per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Da un'applicazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale alla ricerca sui materiali potrebbero scaturire dei risultati importanti per il futuro del pianeta, ad affermarle un gruppo di ricerca del Karlsruhe Institute of Technology in Germania. Gli esperti hanno messo a punto uno speciale algoritmo che ha individuato nella perovskite un minerale costituito da titanato di calcio, una valida alternativa al silicio che viene impiegato nella produzione dei tradizionali pannelli solari. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Shockwave.
1: Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977, la sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione, infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Solo musica. E che musica!
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
15: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
13: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
5: Una volta facevo il tuo lavoro, andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
6: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere I go. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
7: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Si dice che dia la possibilità di cambiare qualcosa del passato.
8: Per anni ho cercato indizi che potessero rivelare la posizione della marmotta.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Troverò io la marmotta.
9: Al mio segnale, scatenate il gas!
12: Ditemi quando finisce!
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio al cinema.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
14: I partner di questo programma sono...
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
16: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
17: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
18: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
19: Parcheggio custodito e gratuito.
20: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
21: Radio Report. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:03.
2: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.